di kgereke mang kudu a lona letsema ka fitla ga re engae bongata ba dikgeleke

0: Eilicht.
1: Ka la radula ka magadi.
0: Ka o fela.
1: O se ra sa go.
0: Nda.
1: Ke nda di bona ra ipati.
0: Nda di bona na ba ipatile.
1: Ke la go le ma tsela ba ba dundu le batho ba ka ya pala mela ka ka di isi tsa ka di plastic. Ba e thuta ba di buli ka ba ya masego ka ba ka po ba di ba go bala le le go etsa ma tsela tsinga go.
0: Ke bona ka hela. Ebe banna so batla le iphile matla batho ba modimo e se bala ka tsa bona ebe lifutla hla ha mampampe ba idule ka leka
1: ba tswa di bona ka uri batho ba se ba thala batho ba ba tswa ba e batho ba tlo la go wi
0: ha fela tla di sa futsa ho wena tshilwana ha ke o tla utlwa go kana go engwe di botsetsa mogotlhane di monate ha fela wena o sa shwe
1: ba tswa ndi go tsama go fa nna go bua ntse ke o la ne di sa tsama e go wi
0: hona ke ya diwang ha di tsama
1: banna ba tlo ba tlo go le ba nka ga ja ba bona di pa di ja la ze ba di bola se di bona ga di tla ka mo go le le ba o wa hela
0: di tla ka mo go
1: ba tlo ba tlo da di go ba tlo ba ba la di wele o tle wa ba ba la di solo se le ile ga sala kwa

0: Ke dula hantle mashumo a mara go metsotso e re fuwa letso ra bobedi bile ke mashumo a mara go go reng ya ya bra. Fuwa letsa bobedi mashumo a mara go re ho bo kai ya bo gago mashumo a mara. Ai lift.
1: Galaga tol ga magate.
0: Ka ho fela.
1: E ga bana sa khumo.
0: Nda di ga di bu.
1: Lua la la tol le tsaka tsa po go la tuga.
0: Nda.
1: O bela wa molane a ka.
0: Ga nne dikhe phetseng ka ukwa we.
1: Ah, mo ga la o tsam ba ba le tsike tata ga di buka. Ntse ke tsa se.
0: Nda di ga di buka.
1: Ntse ke ga papa di ma tsokola di papa thala khana ga le motho di tele di buka. Di ba no ga di se di di buka ga ma banta. O di di di tsem ba ntse di ntse ke tata ke botse. O jo ga ga tata mme se di ja ba.
0: Nda.
1: O bo da o twa mo.
0: A ke na munyetla ke a pota.
1: Ee, bujo go di fanwa ga go di bujo go di papata o ga gamega le motho o teng o go tik o tsebo ya ngwana.
0: Ka nnete ya modi.
1: O teng na na ya tama ya jwe ke na o tla o tsole. Ke la di ba ma ja nje mo ke do teng.
0: Go ba.
1: Ya. Ya mugwa sibenge le tale na o fitile mono le ntate bana la ba ipatile bana re go no khotso ke la gala polo da de mo na ke pela wa itibela ka kolo ya maje le tale na ke le tale ntate bo tso fari bu kana la ndi le motho me go mo ine ka ine ka le ba pela o pidi sha ma khala ja di sha bana ma tlung me ste bo ke tso di a diwa ma ma de pa ka kolo ya ma le me a o ya di jabe mo khanna bu ja le bi jana de mo ro ta bu tsa na mogolo poni ya ntate mogolo mme a paela ka tswala kane ya le mme a mothusi wa batho wa tla sekutupina etie ntate tsietsi a ebenyese sekotlolo a botini ya ngwana a tise a botikologile ke apile dikgomo ntate testamente ya gale ntate ge lokela go gola moaung a mogena le mme a sa apagang ko gago ntate ntate a e sena meno e tlaoloma ntate jajane siele maletato jana o gogobale be se ntate pheta a tsang dijepitso sa lona o mogena o a bojuri ntate jana o ka maputso ntate le bolola pelo a re ge goe ntate o bona fito kokomoa ke dilothi ntate mogolo disetsa ntapeng a ke phamisitse letso
0: ntate
1: se jerata maia bogokoso ntate ga dibuka
0: ntate ga dibuka
1: tanki
0: keota

ngwanake era mongana semanyana o kompolela na mollo le seba bole ha dikopane ka ba di jwa ngwanake mollo le seba bole ha dikopane di jwa ha ba mongana mollo le seba bole ha dikopane di jwa angwe

hle ke re ho wena ke be la re tsa ha ke nye tlang ke tlo be la re ke sana ko ha so mathajwa le lo re le a ntheke theke wa tseba ho ba ma le batla le siba thela ka ntle ka mona Ha ile mmino ona wa ho kgaoa maseka re tlo kgaola maseka be ke hlahlamang ha ebe kgotso.

Ya tswa peka twa twa gesa ho ho ho ha ho ho ho ho ya ba o tla ka le jela nonyana ha ho ho ho ho ma tswa ba nna te ba ga sha ba botla e ha ho ho e ho ga sha ba mo kha ga ga mo ke bodie ha ho ho ho ho ba tlo ba sa ka makhalo ka ho tle ha ho ho ho ba fitla ba ke sa tata mo ke leng ha ho ho wow hi ho se ga ga pa le sa pholongwa la mmadi ho ga ba le yang ha ho sa sa wa sa bua fela ho ho ho ho ho ho ke sa be zindino tsi jana ho ho.

Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare

0: le patale me varo.
1: Oh, wari rida game gwangwa garida wuzi. Iromo wari bula la matwa wa. E la ruho mbalela.

a ile a ba ka tsela ye leng re ka re o kgotsofetse ka seo ka nnete o se fitlhetseng mafelong a na a beke mme ka nnete re a tshepa le gore ka nnete ditaba di ebe di ile tsa tsamaya hantle mohlomong ba phomotseng re phomotse ka makgethe ka nnete re phomotse ha monate re entse mmele ya rona ka nnete e nne ebe boemong boo re ka thabelang ka nnete gore ebe ditaba tsa rona di ntse di tswela pele ka teng mme ka nnete mamedi ke e tshukere ha maqheku le maqhekwana ha e mono ka nnete ditaba tsa lona di ntse di tsamaya hantle di tsamaya ka makgethe ke nakong tseo rona ka nnete re kgotsofetseng re tsebang gore ae ka nnete le bokulo bo bongata ka nnete bokebe ba ba teng mme rona batšha ka nnete ha le phetse hantle seno ke tlotla go rona gore ka nnete ditaba tsa rona le gona di tsamaya hantle gobane ka nnete re a tseba gore ha le na le mathata le gona re ba le mathata mme ka nnete ke a tshepa gore ditaba di ebe di ile nne tsa tsamaya hantle ditaba di ntse di tsamaya hantle le bophelong ka nnete le gore le ntse le nwa ditie hantle mono ka nnete le nwa metsi gafetsa motšheso wa tsatsing ena le ona ke utlwile o ne o le pele ya golo mme ke a tshepa ka nnete gore le ntse le ineleletse metsi gafetsa gore ditaba di nne di tsamaye ka tsela e nepaetseng gore ka nnete re se ke ra iphumana re ntse re kenakenana le maemo a bophelo re sa re qobile ditaba tsa go nwa metsi mme ka nnete ga ntse re nwa metsi gafetsa ra metšheswena ditaba tsa rona re a tshepa ka nnete gore di tlabe di ntse di tsamaya ka tsela e nepaetseng metsi gafetsa wena mamedi ka nnete metsi gafetsa gore ditaba di tle nne di tsamaye ka tsela e nepaetseng mamedi re ko fe di-general ba na le Hlengiwe Mhlaba ba re thandaza. E ka re ena mamedi ditabanyana tse ke sa di utlweng ko fa yalo modise le a reka.